mysteries. Udo per misericordia tua duti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et